0: Estate.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Negli anni Ottanta una linea di giocattoli cattura l'immaginazione di milioni di bambini. Questa è la storia del caschetto biondo più iconico di sempre, insieme a quello della Carrà e Nino D'Angelo.
2: He-Man e i dominatori dell'universo.
1: È il 1982, quando la Mattel, pentita di non aver prodotto giocattoli per guerre stellari, lancia i Masters of the Universe. Alti 14 centimetri, ogni personaggio ha caratteristiche uniche. C'è quello che spruzza acqua, quello che cambia faccia e addirittura quello che emana un cattivo odore. Tra i protagonisti spiccano He-Man, difensore di Eternia, e il malvagio Skeletor, deciso a conquistare il regno mettendo le mani sui segreti del castello di Grayskull.
3: Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Krieger, il mio eroico amico. Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La grande forza è con me!
1: Spinti da un cartone animato di grande impatto visivo, i Masters of the Universe diventano la linea di giocattoli più venduta del decennio. Ogni bambino ne possiede almeno uno.
4: Mattel presenta Masters, i dominatori dell'universo. Skeletor ha catturato Tina, Zodak ha visto e con la Wind Rider vola da He-Man.
1: Anche se la linea è andata in crisi prima degli anni 90, He-Man e i soci sono entrati nel mito. Ancora oggi continuano ad essere prodotti in nuovi formati, accompagnati da serie TV che mantengono viva la passione di tutti quei bambini degli anni 80 che gridavano:
2: per la forza di Grayskull!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Ora su Globo Vintage
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90, una serie TV conquista il cuore degli italiani come non era mai accaduto prima. Questa è la storia di un gruppo di giovani di Beverly Hills che, nonostante la cornice, ha raccontato le storie degli adolescenti di tutte le classi sociali. Il 19 novembre 1992, Italia 1 trasmette in prima serata il primo episodio di Beverly Hills 90210. Al centro della narrazione ci sono i gemelli Brandon e Brenda Walsh, che dal freddo Minnesota si trasferiscono nella ridente California insieme ai genitori.
2: Brandon, svegliati! Alzati, se no facciamo tardi!
3: Che motivo ho di alzarmi?
2: Senti, cambiare casa significa ricominciare da capo.
1: Frequentando la West Beverly Hills High School, Brandon e Brenda si uniscono ad un gruppo di amici, tra cui le ricche viziate Kelly Taylor e Donna Martin, il carismatico Steve Sanders, la matricola imbranata David Silver e il bello e dannato Dylan McKay.
4: Ciao Dylan.
5: Io e Brenda ci domandavamo, a voi piacciono di più le ragazze coi capelli lunghi o corti?
6: È un vero dilemma.
1: In Italia, Beverly Hills 90210 dà vita a una vera e propria mania collettiva, con milioni di ragazzine impazzite per Brandon e Dylan.
7: Scusate, in realtà sono molto seria. Luke Perry, Dylan, il 20 novembre si è sposato.
1: Inizialmente il personaggio di Dylan doveva essere una guest star, ma piacque talmente tanto al produttore Aaron Spelling da diventarne uno dei protagonisti. Pensate che inizialmente Luke Perry fece il provino per il ruolo di Steve, che andò poi a Ian Ziering.
8: Ti avevo detto che sono una ragazza fortunata.
6: Perché?
8: Chi è che fa l'amore per la prima volta con il ragazzo di cui è innamorata?
1: Trasmessa per 10 stagioni, la serie ha affrontato per prima temi delicati come droga, AIDS, alcolismo, depressione e sessualità. Una novità assoluta considerata l'epoca, diventando una delle serie più amate di sempre.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi. Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 90. Gli adolescenti italiani non vedono l'ora di tornare a casa da scuola per sintonizzarsi sul loro programma preferito. Questa è la storia.

0: e diretto da Gianni Boncompagni e Irene Gergo, il 9 settembre del 1991 fa il suo debutto su Canale 5, Non è la Rai. Inizialmente condotto da Enrica Bonaccorti, il programma propone balletti, giochi e performance musicali che coinvolgono un'ottantina di bellissime ragazze. Protagoniste dello show sono l'esercito di ragazze di Non è la Rai, che ballano, cantano, non sempre con la loro voce, e presentano giochi telefonici che entrano nella storia della TV italiana.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caselle sono vuote? Io non ti ho fatto nessuna domanda e tu mi hai detto la risposta. Allora, chi sei? Parente di qualcuno qui che non è una persona per bene?
0: Inizialmente rivolto ad un pubblico di casalinghe, Non è la Rai cambia la sua formula dal 1993, traslocando nella fascia pomeridiana di Italia 1. Prima condotto da Bonolis e poi dalle ragazze stesse, il programma diventa seguitissimo da adolescenti e bambini con picchi di 3 milioni di spettatori.
2: Tu sai giocare a 7 e mezzo?
3: Sì.
2: È facile.
3: Ti volevo dire una cosa.
2: Sì.
3: Siete bellissime e simpaticissime.
2: Grazie, ti ringrazio.
0: Dopo 4 stagioni, il 30 giugno del 1995,

0: continuato o meno a far parte del mondo dello spettacolo.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: Summer is here.
1: Global Vintage.

0: da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Disco 70.
0: Il fenomeno dance degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.

0: sette migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Dem Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Regina carta igienica rotoloni per 2,49 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage. Parola di Boy Barista. Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana da estate piena nel Lazio, con il sole sempre protagonista, ma purtroppo anche con il caldo che si intensificherà ulteriormente. Punte massime già intorno ai 34-35 gradi, nel weekend arriveremo a toccare anche i 36-37. E sono temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole, caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Qualche breve acquazzone temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma nulla di più. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto, con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
0: Questa è la storia.
11: Allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: La tua estate parte da Valentino Concessi.

0: Lo 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino
2: della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
9: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Sono le 6 e 58 minuti.
11: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
14: Senza interruzioni. 7 songs. Le 7 migliori.
10: Di Globo Vintage.
14: Soundtracks.
10: Le canzoni che hanno fatto la storia del cinema 70, 80 e 90.
14: Su Globo Vintage.

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Su bestia immonda. Esci da questa casa.
4: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
9: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
10: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: informazione di servizio. Volevo solo comunicarvi che DJ Osso su Globo Vintage torna tra poco. Ciao ragazzi.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana da estate piena nel Lazio, con il sole sempre protagonista, ma purtroppo anche con il caldo che si intensificherà ulteriormente. Punte massime già intorno ai 34-35 gradi, nel weekend arriveremo a toccare anche i 36-37. E sono temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole, caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Qualche breve acquazzone o temporale di calore nel pomeriggio sull'Appennino, ma nulla di più. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.

0: Sì.
1: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
0: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
0: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Questa è la storia.
6: Sono Imen e anch'io insieme alla mia tigre Buttercat ascolto Cortocircuito con DJ Osso su

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Globo Vintage
2: Traffico.
3: Buongiorno, ben trovati. Venerdì 26 giugno, primo appuntamento della giornata con informazione sul traffico, la viabilità, traffico indicato intenso data l'ora con rallentamenti e code su tutte le consolari in entrata verso il centro, soprattutto su Cassia Flaminia e Salaria per quanto riguarda il quadrante nord. Sul raccordo anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina. Nel frattempo la polizia locale ci segnala la chiusura della tangenziale tra la batteria Nomentan e la stazione Tiburtina in direzione di San Giovanni. In corso il taglio di un albero pericolante all'altezza dell'uscita di via Caraci. Il traffico proveniente dalla Salaria è deviato allo svincolo batteria Nomentana. Ci sono naturalmente incolonnamenti. Sulla stessa tangenziale da registrare un incidente avvenuto all'interno della galleria della nuova circonvallazione interna. Si tratta del ribaltamento di un furgone avvenuto all'altezza dell'uscita per via dei Monti Tiburtini Pietralata. Ci sono incolonnamenti in questo caso in direzione dello Stadio Olimpico. Abbiamo per traffico intenso rallentamenti con code sul tratto urbano della Roma L'Aquila da Tor Cervara fino alla tangenziale est. Poi allo Stense da segnalare un incidente avvenuto all'incrocio tra via del Porto Fluviale e via delle Conce, inevitabili le ripercussioni. Fuori territorio da segnalare un incidente avvenuto sulla 1 Firenze Roma al chilometro 530. Ci troviamo tra Ponzano Romano Soratte e il Bivio per la diramazione Roma Nord in direzione della capitale. Il traffico è bloccato, ci sono 3 chilometri di coda. Si tratta di un camion che ha urtato la cuspide sul bivio tra l'autosole e la diramazione Roma Nord. Il traffico al momento viene deviato sulla diramazione Roma Nord. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Globo Vintage.

0: Fino al 30 giugno, anguria intera 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen

0: via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
0: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioeFedericaCarni.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
9: Senza interruzioni.
10: Seven songs.
9: Le sette migliori.
8: Di Globo Vintage.
9: Dance 80.
8: I dischi che hanno fatto ballare gli anni 80.
9: Su Globo Vintage.

0: Le sette migliori
1: tornano domani alle 6
0: on Global Vintage.
2: Scusa, hai scaricato l'app di Club Vintage? Io ce l'ho infilata dentro lo smartphone della Krups. Con Club Vintage ascolta gli eccezionali anni 70, 80, 90, pure 100, come Duna.

0: digital store del tuo smartphone.
1: Scusi se è poco, scusi se è poco.
0: Questa è la storia. Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista.
10: Ciao.
11: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Questa è la storia.
13: Ehi Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando cortocircuito con DJ Osso. Fatti una doccia, vestiti, riscalda la DeLorean e accendi lo stereo. Imposta le coordinate, carica il flusso canalizzatore e viaggiamo nel tempo su Globo Vintage.
14: Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno.
15: Altrimenti?
16: Mettetela come volete, maggiore. Questo è l'ultimo avviso per voi e i vostri rubagalline.
17: Ehi, noi abbiamo appuntamento con due focchette, non con un pinguino.
18: Su cortocircuito, DJ Osso mixa speciale Bud Spencer su Globo Vintage.
16: Ah.

0: Niente male la tinozza, caro capo.
1: Oh, una cosetta da niente.
2: A proposito, che significa K1?
1: Niente, assolutamente niente. K1 mi piaceva e me lo sono messo.

0: Allora, per quel posto di sceriffo dove devo andare?
1: Uscendo la seconda a destra. Giri intorno al palazzo.
2: Troverà Radio Monroe e deve chiedere di Mr. Howard.
0: Grazie.

0: nostro circuito speciale Bud Spencer torna tra poco su Globo Vintage.
1: Il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Globo Vintage c'è
0: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un uomo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
0: Due ore con le canzoni che hanno acceso le

0: Giorgio Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app

0: sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei 4 grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
12: Ave Cetus!
13: Questa è la storia.
14: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
15: Natalie! Qualcosa!
16: Aspettiamo fino a domani a mezzogiorno.
17: Altrimenti?
18: Mettetela come volete, maggiore. Questo è l'ultimo avviso per voi e i vostri rubagalline.
19: Ehi, noi abbiamo appuntamento con due focchette, non con un pinguino.
20: Su cortocircuito, DJ Osso mixa speciale Bud Spencer su Globo Vintage.
18: Ah.
21: Hanno detto che questa è la migliore mangiatoia di tutto lo Stato.
22: Mi spiace, signori, ma l'ingresso è riservato ai soci.
23: Ma io e lui siamo soci.

0: italiano?
1: È una lunga storia. Aveva una taglia, ma secondo me i messicani hanno sempre torto.
0: Tu cosa hai da dire?
1: Niente, si è difeso, sono stato testimone al fatto.
2: No, signor, lui non c'era.
1: Scrivi due righe e mandalo a casa.
2: Mia sposa era al fiume, signor, a lavare. Un gringo la gridì, la voleva.
0: E piantala.

0: Questa notte avete incrociato una barca con a bordo due preti cattolici?
1: Lei dice per caso uno biondo con gli occhi azzurri, tenente? E l'altro grande grosso con la barba e la faccia da Simeone? Ah, sì, mai visto.

0: chiamo Banana Joe e ho bisogno della carta d'identità. Ecco le foto.
1: Senta, se lei non mi porta il certificato di nascita, io non posso rilasciarle la carta d'identità. Lei potrebbe essere anche Pinco Pallino.
0: No, no, io non sono Pinco Pallino. Io sono Banana Joe. E non lo vedi? Ecco la foto.

0: Balbo a capelli.
1: Osvaldo.
0: Che è un nuovo taglio?
1: Dov'è?
0: Non so di che parli, non so chi è Osvaldo. Senti amico, io sono un duro. E se credi di fare parlare me sei cascato male. Balbo a

0: DJ Osso torna domani su Globo Vintage. Promessa di Bowie Barista.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Buongiorno, ben trovati. Ancora grosse difficoltà sulla tangenziale che resta chiusa tra la batteria Nomentana e la stazione Tiburtina in direzione di San Giovanni. In corso il taglio di un albero pericolante all'altezza dell'uscita di via Caraci. Il traffico proveniente dalla Salaria è deviato allo svincolo batteria Nomentana. Inevitabili le code. Sulla stessa tangenziale da registrare un incidente avvenuto diverse ore fa all'interno della galleria della nuova circonvallazione. Si tratta del ribaltamento di un furgone all'altezza dell'uscita per via dei Monti Tiburtini-Pietralata. Anche in questo caso il traffico è bloccato e la galleria è chiusa a tutti i veicoli tra il bivio con la Roma L'Aquila e l'uscita a Nomentana in direzione dello Stadio Olimpico. Ci sono incolonnamenti a partire da viale Castrense. Sul raccordo anulare da registrare un incidente in carreggiata esterna. Abbiamo incolonnamenti a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino allo svincolo per Casalotti Boccea in direzione quindi Aurelia. Ancora per quanto riguarda il raccordo anulare, ci sono incolonnamenti per traffico intenso in carreggiata interna dal bivio con la Roma Firenze all'uscita di Burtina, code che poi ritroviamo dalla Casilina all'uscita Ardeatina. Sulla via Appia, incolonnamenti da Santa Maria delle Mole al raccordo anulare, si tratta di lavori. Maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
6: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
7: Tesoro, l'hai sentito?
8: Nah, se sta bene non chiama.
7: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
8: Proviamo a sentirlo?
7: Sì, dai.
8: Amore di mamma, come stai? Mangi?
9: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
10: Dem Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Dem, ogni giorno il meglio.
12: Da Valentino

0: www.radioticino.it. Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Sono le 9:01.
2: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Dalle 23 di lunedì 29 giugno fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe laterali. Gli open day dedicati alla carta d'identità elettronica continuano nel fine settimana, previste domani aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi 7 e 12, aperti anche domenica 28 gli ex punti informativi turistici in centro e a via Petroselli. Prenotazione obbligatoria da oggi sul sito dell'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Roma si prepara a vivere una serata unica a cielo aperto in Piazza di Spagna martedì 30 giugno alle 20. A 10 anni dal suo debutto sarà trasmessa in diretta La Traviata di Verdi con la regia di Sofia Coppola. Info su comune.roma.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la
4: viaggio con te.

0: Pazza.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
3: È scappata!
2: Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Inizialmente prevarrà il sole e il clima sarà ovunque asciutto, ma nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati fenomeni sulle zone montuose che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il caldo si farà sentire sulla regione, le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 35 gradi e saranno in lieve rialzo nel weekend. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Ben trovati, per un incidente ancora code per 3 km sulla Firenze-Roma tra Ponzano Romano ed il Bivio per la diramazione di Roma Nord in direzione di Roma. Il traffico al momento defluisce su due corsie. Ancora grosse difficoltà a Roma sulla tangenziale che resta chiusa tra la batteria Nomentana e la stazione Tiburtina in direzione di San Giovanni. In corso il taglio di un albero pericolante all'altezza dell'uscita di via Caraci. Il traffico proveniente dalla Salaria è deviato allo svincolo batteria Nomentana. Inevitabili le code. Sulla stessa tangenziale da registrare un incidente avvenuto diverse ore fa all'interno della galleria.

0: chiusa tutti i veicoli tra il bivio con la Roma L'Aquila e l'uscita Nomentana in direzione dello Stadio Olimpico. Ci sono naturalmente incolonnamenti a partire dall'uscita di San Lorenzo. È chiuso di conseguenza l'ingresso in tangenziale verso la Salaria per chi proviene dalla Roma L'Aquila. Sul raccordo anulare infine ancora coda in carreggiata interna dalla diramazione Roma Nord alla Tiburtina e più avanti dalla Pontina alla Roma Fiumicino. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Su bestia immonda, esci da questa casa!
6: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Iperdiscount!
3: Strepitoso! Nei supermercati Iperdiscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
5: Sono le 10 e un minuto.
6: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Ciao bella gioia, hai già scaricato l'app ufficiale di Globo Vintage? È facile, vai sul digital store del tuo smartphone, tac, cerca e scarica Globo Vintage, tac, ecco, ora puoi ascoltarla dove vuoi, tac. Vuoi non fare il bauscia, eh? Scarica anche tu l'app di Globo Vintage. Ciao bella gioia, tac.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone. Questa è la storia, Globo Vintage.
2: Don't touch that dial, wait for me, I'll be back.
3: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Cetus.
5: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura. Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
8: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Questa è la storia.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Inizialmente prevarrà il sole e il clima sarà ovunque asciutto, ma nel corso del pomeriggio segnaliamo isolati fenomeni sulle zone montuose che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il caldo si farà sentire sulla regione, le temperature massime localmente arriveranno a toccare i 35 gradi e saranno in lieve rialzo nel weekend. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Negli anni Ottanta, un personal computer rivoluziona il mondo dell'informatica conquistando le case di milioni di persone. Questa è la storia della bugia più costosa raccontata ai genitori.
2: IBM calls this a personal computer and says a person can afford it, yet it's over $1,500. Apple says computing is a revolution that can't be missed, but at $1,530 you could miss it.
1: È l'estate del 1982 quando la Commodore International lancia sul mercato americano il Commodore 64, PC potente e accessibile, diventato un best seller. Il C64 arriva in Italia nel marzo 1983 con un prezzo di lancio di 973.000 lire, ovvero 1.500 euro di oggi. Quindi, se ne avevate uno, ritenetevi fortunati.
3: Magic Desk. E tutto è più semplice, perché punti un dito e scrivi. Punti un dito e archivi. Punti un dito e stampi. Più facile di così.
1: Il Commodore 64 diventa rapidamente l'oggetto del desiderio di bambini e adolescenti che convincono i genitori a comprarlo con la scusa dello studio. In realtà, tutti lo vogliono per giocare a titoli come The Last Ninja, Turrican, Microprose Soccer. Con la diffusione del Commodore 64, le edicole si riempiono di riviste specializzate che offrono programmi e videogame in formato floppy o in cassetta, anche se spesso si tratta di versioni bootleg. Ancora oggi il Commodore 64 è ricordato come il simbolo di un'epoca in cui l'informatica è entrata nelle nostre vite. Ma soprattutto, nessuno potrà mai dimenticare la frustrazione provata nell'attendere che il gioco venisse caricato dall'ingombrante mangianastri.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Al momento si riscontra forte traffico in via Aurelia Antica e via Aurelia, in via Gregorio VII, via della Pineta Sacchetti, via Trionfale, sulla circonvallazione Salaria e sulla circonvallazione Tiburtina, su diversi tratti del tratto urbano della A24, in via Collatina e in via Casilina, in prossimità del raccordo anulare. Traffico sullo stesso raccordo anulare tra la via Pontina e via della Magliana e tra la Cassia Bis e via Tiburtina. Infine si segnala la chiusura lungo la tangenziale est della nuova circonvallazione interna.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
5: Ciao, ciao a tutti!
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
1: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
5: Sono le 11 in punto.
6: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, TR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: E te lo voglio di.
5: Cosa?
6: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
6: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
1: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
2: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
3: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Sì.
1: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
0: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
0: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come

0: nuove di Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: vintage.
1: Traffico.
2: Al momento si riscontra forte traffico in via Aurelia Antica e via Aurelia, in via Gregorio VII, via della Pineta Sacchetti, via Trionfale, sulla circonvallazione Salaria e sulla circonvallazione Tiburtina, su diversi tratti del tratto urbano della A24, in via Collatina e in via Casilina, in prossimità del raccordo anulare. Traffico sullo stesso raccordo anulare tra la via Pontina e via della Magliana e tra la Cassia Bis e via Tiburtina. Infine si segnala la chiusura lungo la tangenziale est della nuova circonvallazione interna.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Loggia di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: Proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99€.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Dopo

0: Signore, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, TR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, prosciutto di Parma, 19,99 euro al chilo.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: DEM, ogni giorno il meglio.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Traffico, ufficio, palestra. È il dentista. Ciao.
4: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big, become Big.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornate molto calde al centro-nord, prosegue questa lunga fase anticiclonica che porterà ondate di calore su tutti i nostri settori, con temperature che toccheranno nel corso di questo weekend anche i 40 gradi nelle aree interne. Ad aumentare la sensazione di caldo molto intenso anche l'afa pronunciata, soprattutto nelle grandi metropoli, nelle ore serali. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3.

0: B. Meteo.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: 1878 sa di felicità.
1: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
2: Ave Cetus!
3: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Vintage.

0: ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito, il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e i Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso. Disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: La sua estate parte da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
3: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro!
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato!
3: E tua moglie?
4: È scappata! Con uno del posto!
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
7: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti! Abbronzatissimi e perfetti!
8: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
9: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
10: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Mezzogiorno e 57 minuti.
12: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
13: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
11: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Il sabato e la domenica, dalle 19 alle 21, su Globo Vintage c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un lupo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is mine.
1: Due ore con le canzoni che hanno agito.

0: Loggia Arena Extra Large.
1: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: De Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24. Con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Vintage Arena.

0: dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
2: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
5: proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: Sono le 14, in punto.
8: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sta al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Su bestia immonda, esci da questa casa!
4: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84.
5: Più facile di così?
6: La tua estate parte

0: Ana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Questa è la storia.

0: Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornate molto calde al centro-nord, prosegue questa lunga fase anticiclonica che porterà ondate di calore su tutti i nostri settori, con temperature che toccheranno nel corso di questo weekend anche i 40 gradi nelle aree interne. Ad aumentare la sensazione di caldo molto intenso anche l'afa pronunciata, soprattutto nelle grandi metropoli, nelle ore serali. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oggi è di nuovo con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
4: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
3: Davvero? Aspetta però Fabrizio, prima ti va di ricordarci nel dettaglio di cosa vi occupate da Cetus?
4: Certo, noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
3: E io aggiungerei che da voi i materiali e i prodotti si possono toccare con mano direttamente in showroom.
4: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
3: Senti Fabrizio, ma allora la 500x4 uguale 2005, dici un po'?
4: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
3: E allora forza, non fatevi scappare questa promozione. Chiamate lo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave Cetus!
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Negli anni Ottanta una linea di giocattoli cattura l'immaginazione di milioni di bambini. Questa è la storia del caschetto biondo più iconico di sempre, insieme a quello della Carrà e Nino D'Angelo.
2: He-Man e i dominatori dell'universo.
1: È il 1982, quando la Mattel, pentita di non aver prodotto giocattoli per guerre stellari, lancia i Masters of the Universe. Alti 14 centimetri, ogni personaggio ha caratteristiche uniche. C'è quello che spruzza acqua, quello che cambia faccia e addirittura quello che emana un cattivo odore. Tra i protagonisti spiccano He-Man, difensore di Eternia, e il malvagio Skeletor, deciso a conquistare il regno mettendo le mani sui segreti del castello di Grayskull.
3: Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Krieger, il mio eroico amico. Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La grande forza è con me!
1: Spinti da un cartone animato di grande impatto visivo, i Masters of the Universe diventano la linea di giocattoli più venduta del decennio. Ogni bambino ne possiede almeno uno.
4: Mattel presenta Masters, i dominatori dell'universo. Skeletor ha catturato Tina, Zodak ha visto e con la Wind Rider vola da He-Man.
1: Anche se la linea è andata in crisi prima degli anni 90, He-Man e i soci sono entrati nel mito. Ancora oggi continuano ad essere prodotti in nuovi formati, accompagnati da serie TV che mantengono viva la passione di tutti quei bambini degli anni 80 che gridavano:
2: per la forza di Grayskull!
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questo.

0: l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Piemontino Valgrana, 16 mesi, 8,99 euro al chilo.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: DEM, ogni giorno il meglio.
2: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
3: Ave Cetus!
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Sono le 15. In punto.
13: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
14: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
15: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
12: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: giorni,
1: in ogni momento su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
9: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in... 2 secondi!
11: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
13: Iperdiscount!
14: Strepitoso! Nei supermercati Iperdiscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Sirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
15: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.

0: bestia immonda, esci da questa casa!
1: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: 16 e un minuto.
1: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
4: Iazzoni!
2: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Madonna di Ligorete, ragazzi. Da quando ho scaricato l'app ufficiale di Globo Vintage ho fatto 13. Per esempio, quando il dottor Thomas non è in sede, ascolto Globo Vintage dal mio iPhone 555. Vado a farfella. Non fare il cretino, scarica anche tu l'app di Globo Vintage. Globo Vintage, la tua soddisfazione è il nostro miglior premio. Settima benda!
1: Scarica l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone. Questa è la storia. Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Sai quanto fa 500 per 4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Ave!

0: Lo 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
4: Che bella pelle che hai!
5: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
6: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
2: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Dem Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
8: Dem, ogni giorno il meglio.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornate molto calde al centro-nord, prosegue questa lunga fase anticiclonica che porterà ondate di calore su tutti i nostri settori, con temperature che toccheranno nel corso di questo weekend anche i 40 gradi nelle aree interne. Ad aumentare la sensazione di caldo molto intenso anche l'afa pronunciata, soprattutto nelle grandi metropoli, nelle ore serali. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Brava!
1: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Vintage Arena.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: A seguito di un incidente troviamo code sulla via Pontina dal bivio per la Colombo e Castel di Decima direzione Latina. Poi ci sono altre code verso il mare sulla Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede per traffico e un incidente. Ma si sta in coda anche in via del Foro Italico tratto nord della tangenziale tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni. Solite code poi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Romanina e sulla carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e tra la Nomentana e la Rustica. Questa sera alle 21:30 all'Ippodromo delle Capannelle il concerto di Caparezza. Non si escludono ripercussioni alla circolazione sulla via Appia Nuova. Domani e domenica invece doppio appuntamento all'Olimpico con Tiziano Ferro.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
5: Ciao, ciao a tutti!
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
1: La tua estate parte

0: Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro!
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
10: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Sono le 16 e 58 minuti.
12: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, TR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
11: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: troppo vintage, c'è
1: Vintage Arena Extra Large.
2: Hanno ucciso un lobo ragno, chi sia stato non si sa.
3: The summer is magic, is magic.
1: Due ore con le canzoni che hanno acceso le piazze.

0: Ogni weekend dalle 19 alle 21 su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
5: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
6: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
7: Sì, facci sognare!
6: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino
6: della macchina.
8: Favolosa!
7: Sì, ma poi dove sei andato?
6: Dopo, al mare forse, o in montagna,
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
12: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Con Immobile Dream vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Tesoro, l'hai sentito?
4: Nah, se sta bene non chiama.
3: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
4: proviamo a sentirlo?
3: Sì, dai.
4: Amore di mamma, come stai? Mangi?
5: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
6: Vintage Arena.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, incidente con code sulla A1 nel tratto Roma-Napoli tra svincola 24 e la diramazione Roma-Sud verso Napoli. Rallentamenti ma per traffico sulla diramazione Roma-Sud da San Cesario all'Autosole. Incidente con code a tratti sulla via Pontina tra la Cristoforo Colombo e via di Decima verso Pomezia. E sempre sulla Pontina code a tratti ma per traffico tra Castel Romano e Aprilia, direzione Latina. Trafficato anche il raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate. Questa notte dalle 22 fino alla 1 di notte sulla A12 lo svincolo di Civitavecchia Sud resta chiuso in entrata e in uscita. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio.

0: immobili.it.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Sono le 18, in punto.
6: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Per arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28. Vale dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza, 5 secondi per prendere le cuffie, 3 secondi per sbattere la testa contro il muro, più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage. 9 secondi per selezionare la musica. 3000 dati megabyte.
1: Non mi può dare una mano lei?
2: La sveglia per tutti è alle 6:30, 7:30 e 8:30.
3: Con i mixati di DJ Osso.
2: Un vero e proprio
3: cortocircuito.
1: Come umano lei?
2: Su Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Dalle 23 di lunedì 29 giugno fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe laterali. Gli open day dedicati alla carta di identità elettronica continuano nel fine settimana, previste domani aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei municipi 7 e 12, aperti anche domenica 28 gli ex punti informativi turistici in centro e a via Petroselli. Prenotazione obbligatoria da oggi sul sito dell'agenda CIE del Ministero dell'Interno. Roma si prepara a vivere una serata unica a cielo aperto in Piazza di Spagna martedì 30 giugno alle 20. A 10 anni dal suo debutto sarà trasmessa in diretta La Traviata di Verdi con la regia di Sofia Coppola. Info su comune.roma.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
2: Questa è la storia

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato sul Lazio con caldo intenso, sabato e domenica con i valori più alti di questa settimana, si arriveranno a toccare anche 40 gradi nelle aree interne, quindi prosegue questa lunga fase anticiclonica destinata a durare anche per la prossima settimana, con probabile interruzione, qualche possibile temporale che andrà a alleggerire un po' la morsa di questo caldo di questi giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.

0: 10%. Il segreto è la nostra passione.
1: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
3: Ave Cetus!

0: raccontato le storie degli adolescenti di tutte le classi sociali. Il 19 novembre 1992, Italia 1 trasmette in prima serata il primo episodio di Beverly Hills 90210. Al centro della narrazione ci sono i gemelli Brandon e Brenda Walsh, che dal freddo Minnesota si trasferiscono nella ridente California, insieme ai genitori.
1: Brandon, svegliati! Alzati, se no facciamo tardi!
2: Che motivo ho di alzarmi?
1: Senti, cambiare casa significa ricominciare da capo.
0: Frequentando la West Beverly Hills High School, Brandon e Brenda si uniscono ad un gruppo di amici, tra cui le ricche viziate Kelly Taylor e Donna Martin, il carismatico Steve Sanders, la matricola imbranata David Silver e il bello e dannato Dylan McKay.
3: Ciao Dylan, io e Brenda ci domandavamo, a voi piacciono di più le ragazze con i capelli lunghi o corti?
4: È un vero dilemma.
0: In Italia, Beverly Hills 90210 dà vita a una vera e propria mania collettiva, con milioni di ragazzine impazzite per Brandon e Dylan.
5: Scusate, in realtà sono molto seria. Luke Perry, Dylan, il 20 novembre si è sposato.
0: Inizialmente il personaggio di Dylan doveva essere una guest star, ma piacque talmente tanto al produttore Aaron Spelling da diventarne uno dei protagonisti. Pensate che inizialmente Luke Perry fece il provino per il ruolo di Steve, che andò poi a Ian Ziering.
3: Ti avevo detto che sono una ragazza fortunata.
4: Perché?
3: Chi è che fa l'amore per la prima volta con il ragazzo di cui è innamorata?
0: Trasmessa per 10 stagioni, la serie ha affrontato per prima temi delicati come droga, AIDS, alcolismo, depressione e sessualità. Una novità assoluta considerata l'epoca, diventando una delle serie più amate di sempre.
6: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
6: Globo Vintage.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera e bentrovati. Sulla A1 Roma-Napoli, a seguito di un incidente, si è formata una coda di 9 km tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli. Sul raccordo anulare, file in carreggiata interna per traffico tra Flaminia e Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Svincola 24. Stessa situazione in carreggiata esterna, code a tratti tra la Pontina e la Casilina. Code a tratti anche sulla via Pontina tra raccordo anulare e Pomezia Nord verso Latina. Torniamo in città, si sta in fila in uscita da Roma sul percorso urbano della A24 tra la tangenziale e il raccordo anulare. File anche sulla tangenziale est, direzione San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria, poi verso lo Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Nomentana. Ma per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto da Sonia Cerquetani, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Su bestia immonda, esci da questa casa.
5: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aeree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Grazie.

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Dem Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Pantene shampoo 2 x 250 ml, 3,99 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Sono le 19, in punto.
6: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: L'energia dei dischi

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: Retrogrande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
4: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
5: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
8: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
9: solo da Corsetti! Abbronzatissimi e perfetti!
10: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio.

0: occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big. Become Big.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?

0: Te lo voglio di.
1: Che cosa?
0: Senti un po'.
2: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Vintage a

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Buonasera, partiamo dal raccordo anulare dove troviamo residui rallentamente in carreggiata interna tra la Nomentana e la Rustica, mentre sul resto dell'anello il traffico sta gradualmente diminuendo. Residue code in uscita da Roma anche sul tratto urbano della A24 tra le uscite Portonaccio e Togliatti. E sempre in uscita da Roma si sta in coda sulla via Salaria tra la motorizzazione civile e Castel Giubileo per traffico e lavori. Ma i problemi maggiori si incontrano al momento fuori città sulla 1 Roma-Napoli, dove troviamo ancora 7 km di coda a causa di un incidente tra il bivio per la Roma-L'Aquila e Valmontone, direzione Napoli. Difficoltà anche sulla diramazione di Roma Sud e qui troviamo code tra Monte Porzio e San Cesareo verso l'Autosole. Torniamo in città perché questa sera alle 21:30 all'Ippodromo delle Capannelle ci sarà il concerto di Caparezza. Traffico intenso è segnalato dunque sulla via Appia Nuova e sulle strade limitrofe. Per i dettagli di queste e di altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Iperdiscount! Strepitoso! Nei supermercati Iperdiscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
8: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
5: Proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: Sono le 19:57.
8: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Iperdiscount! Strepitoso! Nei supermercati Iperdiscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato sul Lazio con caldo intenso, sabato e domenica con i valori più alti di questa settimana, si arriveranno a toccare anche 40 gradi nelle aree interne, quindi prosegue questa lunga fase anticiclonica destinata a durare anche per la prossima settimana, con probabile interruzione, qualche possibile temporale che andrà a alleggerire un po' la morsa di questo caldo di questi giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 4028. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Vintage Arena.

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Buonasera, partiamo dal raccordo anulare dove troviamo residui rallentamenti in carreggiata interna tra la Nomentana e la Rustica, mentre sul resto dell'anello il traffico sta gradualmente diminuendo. Residue code in uscita da Roma anche sul tratto urbano della A24 tra le uscite Portonaccio e Togliatti. E sempre in uscita da Roma si sta in coda sulla via Salaria tra la motorizzazione civile e Castel Giubileo per traffico e lavori. Ma i problemi maggiori si incontrano al momento fuori città sulla 1 Roma-Napoli, dove troviamo ancora 7 km di coda a causa di un incidente tra il bivio per la Roma-L'Aquila e Valmontone, direzione Napoli. Difficoltà anche sulla diramazione di Roma Sud e qui troviamo code tra Monte Porzio e San Cesareo verso l'Autosole. Torniamo in città perché questa sera alle 21:30 all'Ippodromo delle Capannelle ci sarà il concerto di Caparezza. Traffico intenso è segnalato dunque sulla via A Pianuova e sulle strade limitrofe. Per i dettagli di queste e di altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
5: Sì, facci sognare.
4: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
5: Sì, ma poi dove sei andato?
4: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
6: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
1: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu, dottorg.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Dem Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Sono le 20 e 58 minuti.
7: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione del

0: quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
1: Ave Cetus!
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Dal 10 al 12 luglio, sulla spiaggia del Castello di Santa Severa, torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
7: Proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Vintage Fever Extra Large.
10: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
9: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: Che
5: cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
10: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: back. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È l'ora delle offerte di Iazzoni.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
3: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
4: e la potenza

0: tendenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
5: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
7: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
9: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
10: Dem Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, orate 300-400 grammi, 6,99 euro al chilo.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Nei supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: extra large su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato sul Lazio con caldo intenso, sabato e domenica con i valori più alti di questa settimana, si arriveranno a toccare anche 40 gradi nelle aree interne, quindi prosegue questa lunga fase anticiclonica destinata a durare anche per la prossima settimana, con probabile interruzione, qualche possibile temporale che andrà a alleggerire un po' la morsa di questo caldo di questi giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud.

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella con le maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza!
8: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato.
10: E tua moglie?
11: È scappata con uno del posto.
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus.
15: Su bestia immonda, esci da questa casa!
16: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84.
17: Più facile di così.
18: E ora il trionfo degli anni 70. L'evoluzione degli anni

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
5: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu, dottorg.it.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Marco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda
1: Pillole di Memoria Pop.

0: Retrogrande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
6: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione del

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
2: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.